0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
1: Mua.
8: La città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

Scendo a bascio una palla in coppa ti max e pata, ma sfricciando senza casca pure annanzi e guardia. Tranquillissimo, tranquillissimo. Sto con i miei compari, bro, fumiamo solo cali, sorseggiandoci un Campari, pensiamo a fare gli affari. Tranquillissimo.

Già era creatura, invece rincorrere in moto. Già correva rete e culo, ma sempre educato e tranquillissimo. Tranquillissimo. Da piccolo ero in sovrappeso, giuro. Mangiavo troppo gelato, invece adesso che lo fumo

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: La città che cambia.
2: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio frate sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi.

peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
11: One, two, three, let's go!
12: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo
1: la città che cambia.
12: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore.

0: Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terdesom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 7:01.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: This is your boy Justin Bieber. Here it is.
2: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: le 7 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo. Per la Germania ci sono i russi dietro gli attacchi con i droni bomba nella città. Il governo di Mersa quindi ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Mosca nega ogni responsabilità e ha preannunciato una dura reazione alla decisione di Berlino. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Lo sport e il teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Questa è Unica Radio.

Buongiorno dalla sala operativa della Polizia Stradale. In data odierna non segnaliamo particolari disagi sulla rete viaria dell'isola, con tempo buono e traffico previsto in aumento in ingresso nei maggiori centri urbani e nelle aree circostanti le località balneari. Si informa che in provincia di Sassari saranno presenti specifici controlli della velocità. Raccomandiamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, di mantenere la distanza di sicurezza e non utilizzare il telefono durante la guida se non con gli appositi sistemi integrati al veicolo, di utilizzare dispositivi di ritenuta anche nei sedili posteriori e per i bambini, mentre per i motociclisti luci sempre accese e casco ben allacciato. Dal compartimento Polizia Stradale è tutto, vi auguriamo un buon viaggio.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 8 in punto.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica.
5: Unica,
4: unica, Unica Radio, app.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
9: Unica Radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
11: Qui è Marco, da Ingegneria. Questa è Always di Jon Bon Jovi.
9: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Abitiamo, la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8:33.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, exit proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Nel frattempo il presidente Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Sale il numero di navi inserite dall'Iran nella propria lista nera e che non possono attraversare lo stretto di Hormuz, ora sono 56. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Salvini prende le distanze. Mannacci, cavallo di Troia del Cremlino in Italia, secondo il Financial Times. Identificati due sospetti per il drone bomba di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato in Schengen con un presunto visto italiano. Nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti a Odessa. La cronaca: a Padova, una cittadina brasiliana di 51 anni è stata aggredita ieri con un tirapugni. Arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report, auspicando che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, scrive la giornalista. Siamo allo sport. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo, Mantova e Cagliari Verona. Agli US Open di tennis, Berrettini va capo al secondo turno. Bene Jasmine Paolini. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto. A più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente
5: unica,
4: unica,
5: unica
4: radio, app.
6: Oh, oh yeah!

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9:32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sia stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. La capitale Kiev è stata colpita da un attacco di droni per la settima notte consecutiva. E quanto riportato dai media ucraini, che danno notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa, che ha causato almeno 17 feriti. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori, mentre la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Giornata di maestri oggi alla mostra del cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso meglio. Masterclass del neo leone d'oro alla carriera Clooney, che ieri dal Lido ha attaccato Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Due minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
6: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buongiorno ancora insieme per quanto riguarda la rassegna stampa. Mimmo Moramarco in questo mercoledì 2 settembre 2026, apertura con i maggiori quotidiani. Notizia principale: la crisi tra Mosca e l'Europa, e non solo, alta tensione. Questo è il titolo proprio del Corriere della Sera. In alto, chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della Premier a Merz. Caso Fedorov, attacco a Crosetto, la Germania dice i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino ribatte con aiutano i terroristi, reagiremo. Poi al centro pagina vediamo anche una foto dallo sport. Tennis, la denuncia dopo i messaggi, shock alla famiglia, l'incubo di Berrettini, minacce di morte dagli scommettitori. Vediamo qui proprio la sua foto che ha rotto il muro del silenzio sulle minacce che i tennisti ricevono dagli scommettitori. Di lato, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio Lega, la sfida a Salvini, le modifiche, questo sulla legge elettorale sul Corriere. Goffredo Buccini nel suo editoriale parla di brutto risveglio, partendo ancora dalla crisi con la Russia. Milano, la corsa a sindaco, Calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino. Si prosegue con il Riformista, una grande foto qui al centro pagina, il Gran Bazar delle intercettazioni, la compravendita di brogliacci e trascrizioni prolifera nell'Italia guardona, scrivono il metodo Report fa scuola e le chat di Ranucci finiscono nel tritacarne. Ciclone Carroccio, meno 20 a Pontida, Salvini sfidato, ma non è solo il nord, di Ottavia Munari. Guerra, Berlino accusa Mosca, e l'intervista all'ex ministro danese Mattias Tesfaye sveglia sui migranti attraverso questo articolo di Lorenzo Incantalupo. L'editoriale di Jacobazzi oggi, metodo Report, si abbatte su Ranucci e Co. Ritornando ancora sull'argomento del giornalista, anche La Verità in alto, Ranucci insulta tutti tranne la Vitola, scrive Maurizio Belpietro. Il conduttore attacca i successori, la Rai, la destra, e non il presunto mandante della bomba. Perché? Anche i PM indagano per capire se il faccendiere manipolasse l'amico giornalista. Al centro, i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende, ira del premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Tredicenne violentata da un bengalese in un mini market a Torino, il jeep lo scarcera perché si è pentito. Un imprenditore chiede il porto d'armi per salvarsi dalle rapine, il Consiglio di Stato no all'autodifesa. Il tutto attraverso la penna di Mario Giordano sulla Verità al centro. Vediamo la foto di Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. Francesco Borgonovo, la famiglia Del Bosco resta divisa, visite solo a rate se fanno i bravi. E poi Alessandro Ricco, Conte cerca voti fra gli islamici, bisogna costruire più moschee. Il capo del Movimento 5 Stelle va oltre il campo largo. Arriviamo alla Repubblica, ancora la guerra di Putin all'Europa, in alto la Germania accusa la Russia, e al centro una grande foto, famiglia suicida, i viaggi dal guru per la figlia disabile, con l'articolo di Marco Carta. Balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023, a guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire per altri prodotti. In basso Enzo Bianchi, il monaco laico ha fatto della vita vera un dogma, scrive Massimo Recalcati. È venuto appunto a mancare Enzo Bianchi. Ancora la candidatura di Calabresi, di lato a Milano, e in basso un ballottaggio che mette paura, di Stefano Menichini sulla Repubblica. L'intervista al ministro degli esteri estone, vuole che molliamo Kiev, nell'articolo di Fabio Tonacci. Si prosegue ancora con Libero e rivediamo la famiglia nel bosco. A centro pagina Libero scrive: sequestro di bambini, piccoli Del Bosco in libertà vigilata, dormiranno a casa solo nel weekend. Grand e ancora Ranucci fuori controllo, insulta i suoi successori, il retroscena alla Rai non teme gli inviati in fuga, costano troppo e di lato drone bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti, Alessandro Sallusti parla di magistrati e la tela di Penelope, ritorna sul caso di Torino e l'ira della Premier sui giudici, dall'altro lato anche la figlia di Brigitte Macron ha un toy boy e qui c'è la foto nell'articolo di Mauro Zanon. Il Fatto Quotidiano a centropagina foto della Premier Meloni con Zelensky e un fotomontaggio Unplane, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca, tutti contro tutti, incredulità da Kiev, ironie da Zakharova, Merz accusa Putin e l'ucraino minaccia i voli civili in Russia, cieli non più sicuri. Rimanendo sempre sul Fatto Quotidiano, Melonellum, Lega e Forza Italia lasciano sola Meloni con Pera, scrivono qui sul Fatto, candidati ancora per Milano, c'è Calabresi, un'ondata di vendite, crollo mondiale del bond, legge di bilancio in tilt. Si prosegue adesso con il Quotidiano, l'altra voce, l'edizione della Basilicata, vediamo lo spopolamento, la sveglia dei vescovi, anche dal sindaco di San Paolo Albanese, un appello a fare rete per il sud, il futuro delle aree interne, la vera sfida per i politici della Basilicata, intanto calano ancora gli iscritti nella scuola lucana, meno 1839 studenti. E sempre sull'altra voce, consiglio straordinario sui ticket, il centro-sinistra all'attacco, depositata la richiesta, Bardi deve ritirare la delibera sui farmaci, Policoro, Arpor, nuovo investimento da 20 milioni alla Orogel, salute in bilico, sanità allo studio della Will Lucana, curarsi non può essere un lusso e in basso caccia preapertura.
2: Unica Radio. Le 9:43.
3: Buonasera, bentrovati.

0: Passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza la Mercedes dovrebbe presentarsi con una power unit nuova ma non aggiornata. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Doppietta azzurra nella vela con Leonardo Tomasini oro e Federico Allan Pilloni argento ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Intanto rinuncia di Filippo Tortu nella finale dei 200 metri per problemi fisici. Tortu aveva faticato ieri finendo quarto nella sua batteria, guadagnando la finale solo dopo il ripescaggio. Il velocista ha fatto il proprio ritorno in gara proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare prima gli assoluti e poi gli europei del 2026. L'Italia è a oltre quota 200 medaglie nella manifestazione. Ciclismo in chiusura e Vuelta di Spagna. Dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Bism Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale. Fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
5: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
6: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
7: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
8: unica,
9: come te.
10: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
11: Portala sempre con te, Unica Radio.
2: Raccontiamo
5: la città che cambia.
2: La città. Radio.
5: Unica Radio.
12: It's an artist.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10 e 2 minuti.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume. E solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima canzone, pubblicata nel 1979, ha un tono tranquillo e pacato, eccetto un breve ma chiaro aumento del tono della voce verso la fine della parte cantata del brano, al termine della quale inizia un lungo e sommesso assolo di chitarra elettrica. Il brano è suddiviso in tre parti. Nella prima parte il protagonista cresce e capisce che il padre è morto in guerra. Questo lo distrugge moralmente e fa sì che cominci a costruire un muro, come dice la canzone. La seconda parte è una protesta contro la rigida istruzione in generale, in particolare contro i collegi scolastici. Qui il protagonista, dopo essere stato ingiustamente sgridato dal suo maestro, sogna il giorno in cui i ragazzi avrebbero cominciato a protestare insorgendo contro gli insegnanti troppo severi. La terza parte del brano è quasi del tutto simile alla prima parte, ma a toni più forti. Lo strumento che prevale è il basso e nel brano non viene eseguito alcun assolo di chitarra. In questa parte finale il protagonista decide di finire di costruire il muro a causa della rabbia scaturita in lui dopo il tradimento della moglie, giudicando di non aver bisogno di nulla e riducendo tutti i suoi conoscenti a semplici mattoni nel muro. Non abbiamo bisogno di educazione, non abbiamo bisogno di essere tenuti sotto controllo, né di oscuro sarcasmo in classe, professori lasciate in pace ragazzi. Anche voi eravate dei ribelli a scuola? Ascoltiamo Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 10 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Unione Europea è NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia e lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia con il vice premier Tajani che lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Ma Salvini prende le distanze. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina, 17 i feriti a Odessa. La cronaca avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il presidente Mattarella ricorda l'uccisione a Palermo 44 anni fa in un agguato mafioso del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo. La lotta contro le mafie, ha dichiarato, è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Rientro dalle ferie amaro per i trasporti, terminati gli esodi, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di creare disagi al trasporto ferroviario. Dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre alle ore 21:17 di martedì 8 settembre. La protesta nasce per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
9: La città che cambia.
11: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1983.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
5: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
9: Mua.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hai quel bebè?

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina. Lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce presidenziale russo Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato AVS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. L'UNICEF ha dichiarato che a Gaza nelle ultime 24 ore sono rimasti uccisi 3 bambini e bambine di età comprese tra i 3 e i 13 anni, mentre almeno altri 5 piccoli sarebbero rimasti feriti. Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo, è il monito del segretario generale dell'ONU Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il tennis. Agli US Open Berrettini va KO al secondo turno. Paolini vince invece il derby azzurro con Stefanini. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Ed è tutto. A più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
5: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con una ricarica ultraveloce a 800 volte che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2 con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza, ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
4: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
9: La città che cambia.
1: Unica Radio.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Sonia Floris, artista e body painter che porta a Cagliari, in Sardegna, l'arte della pittura sul corpo. Benvenuta Sonia.
2: Grazie, buongiorno e grazie a te.
1: Sonia, partiamo da te. Come è nato il tuo rapporto con body painting e cosa ti ha avvicinato a questa forma d'arte?
2: Mi sono avvicinata alla pittura sul corpo qua a Cagliari intorno al 2000, perché nasco praticamente come a livello di pittura come autodidatta. Non ho una scuola dietro classico come l'artistico e quant'altro, però quando sono andata negli Stati Uniti mi sono perfezionata prendendomi un diploma universitario a UCSD a San Diego in grafica e comunicazione visiva. Ho sempre disegnato, quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti nel 90 ho lavorato come grafico. Ho sempre dipinto praticamente su qualsiasi materiale, nel senso che ho anche un attestato come aerografista, quindi utilizzo come tecnica pittorica anche l'aerografo. Dopo aver utilizzato svariati materiali come per le magliette, come i caschi, ho fatto tuning per le macchine, queste cose qui, mi sono ricordata di aver visto su una rivista californiana che si chiama Interview americana, californiana, dove c'era Demi Moore praticamente dipinta e sembrava un vestito. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. Praticamente da lì è partito l'interesse verso questa forma d'arte. Una forma d'arte che poi atavica, nel senso che poi mi sono messa a studiare anche sulle svariate etnie che esistono nel mondo, quindi con i simboli, i segni, tutto quello che poteva essere tribale come forma d'arte, e da lì praticamente mi sono avvicinata a questo mondo.
1: Il corpo praticamente diventa la tua tela. E cosa significa per te dipingere sul corpo?
2: Allora, c'è anche una connessione su questo, perché in effetti uno oggetto o sicuramente il tema che io preferivo anche dipingere su carta o disegnare è il corpo femminile. C'è anche lì dentro comunque un passato di quando vivevo a Cagliari, di danza contemporanea che ho fatto alla scuola di Assunta Pittaluga, quindi c'è sempre stato un rapporto con il corpo molto particolare. Il corpo femminile è quello che si adatta sicuramente maggiormente per quanto riguarda la pittura sul corpo, ma anche quello maschile. Infatti io ho fatto anche modelli e non solo modelle. Il rapporto è un rapporto molto particolare. Tra l'altro ho provato anche su me stessa, proprio per capire meglio anche la sensazione che si ha di avere sul corpo i colori, i profumi, seguire le linee anche a seconda della modella che ti capita. E quindi c'è tutto anche uno studio dietro su come esaltare il corpo che hai davanti. Ci sono sì esigenze che possono essere pubblicitarie, delle esigenze che possono essere di eventi, di esigenze che possono essere per esempio anche di manifestazioni quando si fa l'animazione, e quindi proponi una serata o proponi la pittura sul corpo per esaltare determinate cose. Però quando faccio dei lavori in studio, io collaboro con i fotografi ovviamente, perché altrimenti non rimane nessuna testimonianza di quello che tu fai, quindi la collaborazione con i fotografi è importante. Quando si va in studio e hai tutto il tempo di poter creare autonomamente un progetto che non abbia altri fini, appunto come dicevo prima, cerchi di esaltare quello che hai davanti e quindi studi un progetto di colore, di disegno e di make up anche in base al corpo che tu hai davanti. È una bellissima sensazione poi poter vedere e realizzare visivamente, praticamente, delle cose che magari hai in testa, dove c'è un connubio e una commistione praticamente per quanto riguarda la moda, il make up e anche delle visioni che possono essere interpretate e poi rese reali appunto con la pittura sul corpo, ecco.
1: Quanto è importante la collaborazione con la persona che viene dipinta?
2: Quella è molto importante, perché la prima cosa è che intanto è una situazione particolare, nel senso che ti devi completamente affidare in un certo contesto, soprattutto per quanto riguarda negli studi fotografici, che spesso e volentieri si lavora quasi con la modella quasi completamente nuda. Di solito ha solamente uno slip, quindi hai praticamente questa tela dove tu puoi eseguire, capito, la maggior parte del tuo progetto, ecco, mentre invece in alcuni altri contesti non lo puoi fare, soprattutto di fronte al pubblico. È importante la collaborazione, nel senso che deve avere a che fare con una persona che praticamente si sta affidando a me, quindi una persona che sicuramente ha un pensiero libero, nel senso che non ha pregiudizi, che non ha sicuramente timidezza nell'esporsi e nel presentarsi in un certo modo, fidarsi anche di quello che possono essere i miei progetti. In questo mondo abbiamo ognuno di noi una propria visione della pittura sul corpo. Questo mondo è vastissimo, ci sono tanti colleghi che io conosco e c'è anche molta adesso standardizzata la forma d'arte, e quindi mi si affida a me è perché anche cerca magari un qualcosa di particolare. E sì, si fanno certe cose, i progetti per quanto riguarda le gare, le manifestazioni, appunto come dicevo prima, seguono un canone, seguono uno standard, e però poi ognuno di noi si specializza o cerca di fare delle cose un pochino più particolari. Chi viene da me, nel senso che ci sono tante ragazze e ragazzi che mi chiamano per poter fare dei progetti in studio fotografico, sa perfettamente che magari non faccio il classico e canonico progetto di pittura sul corpo.
1: Il body painting è un'arte ancora poco conosciuta. E come viene vista oggi a Cagliari e in Sardegna?
2: Allora, questo mi permetto di dire che non è proprio così, nel senso che è una forma d'arte che, appunto, come dicevo prima, è atavica, nata con l'uomo, e stiamo semplicemente riprendendo una forma d'arte che è sempre esistita, e come tutte le forme d'arte correnti a livello culturale in tutti i sensi, anche letterario, storico, insomma, si riprendono. Ci sono delle fasi che magari scema e poi si riprende, come tutte appunto queste forme d'arte. È conosciuta. Io sicuramente, non per presunzione, ho iniziato nel 2003 proponendo una forma d'arte in collaborazione soprattutto con i locali, come forma di evento e come forma di animazione. Quindi io nel 2003 avevo proposto a svariate persone che avevano dei locali per poter fare degli eventi di questo genere. E quindi, insomma, per circa 10 anni praticamente ho dipinto nelle serate, nelle discoteche, nei locali, per farmi conoscere. Nel contempo ho partecipato a delle manifestazioni sia in Italia che in Europa, a delle competizioni sia in Italia che in Europa, perché questa forma d'arte a livello europeo nata e si è espansa tantissimo in Austria, con infatti l'associazione della World Body Painting International, e poi in Italia tramite Ennio Bettoni aveva fatto una delle prime manifestazioni 15 anni fa sul Lago di Garda, proprio con competizione per quanto riguarda la pittura sul corpo. In Sardegna appunto io sono stata sicuramente la prima in quegli anni che faceva questo tipo di forma d'arte, poi piano piano si è espansa, nel senso che ci sono tante forme, capito, nella pittura sul corpo. Body painting non è solamente quello, raggruppa tutta una serie di altri tipi di pittura sul corpo che sono svariate.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 12:03.
2: Ehi,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B-Podcast.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: Vinicio Capossela arriva a Cagliari. Il 28 ottobre il Teatro Massimo ospiterà il concerto del cantautore italiano tra le voci più originali della musica contemporanea. Capossela porterà sul palco il suo particolare universo sonoro, dove cantautorato, folk, rock e suggestioni mediterranee si incontrano. Un appuntamento dedicato agli amanti della musica d'autore e delle esibizioni dal vivo, inserito nel calendario degli eventi culturali della città.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: Autunno in Barbagia torna in Sardegna. Il mese di ottobre si apre con una nuova tappa della manifestazione dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'isola. Il 3 e 4 ottobre saranno quattro i comuni protagonisti: Lula, Meana Sardo, Orotelli e Sorgono. Le giornate offriranno l'occasione di scoprire i centri storici, l'artigianato, i prodotti locali e le tradizioni della Barbagia, attraverso un percorso tra cultura, gastronomia e identità del territorio.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Sette bambine ebree arriva a Cagliari. Teatri di Vita porta in scena il testo della drammaturga britannica Carol Churchill, nella traduzione di Stefano Casi e con la regia di Andrea Adriatico. Lo spettacolo affronta, attraverso sette brevi scene, il rapporto tra memoria, conflitto e responsabilità, invitando il pubblico a riflettere sulle conseguenze della violenza e sulla trasmissione delle proprie convinzioni. In scena Anna Sarkawi, Liliana Benini, Nicolò Collivignarelli e Olga Durano. La produzione è firmata Teatri di Vita.
1: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.

0: Radio.
1: Le 12
2: e 33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, la Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Vladimir Putin ha annunciato di ritenere che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina, lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Intanto il portavoce Peskov ha affermato che la Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, definendo comunque assurda e incoerente la decisione di Berlino di chiudere il consolato generale russo a Bonn. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha tenuto una seduta in Parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. Dallo scarso supporto dell'Europa fino al possibile coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l'exclave spagnola. A Vigevano, in un edificio abbandonato di via Madonna degli Angeli, solitamente frequentato da senza tetto, è stato ritrovato senza vita Kevin Alexander Escobar Lopez. Il 24enne salvadoregno era stato vittima lo scorso 21 agosto di un'aggressione a sfondo omofobo lungo il naviglio della cittadina pavese. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni in multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 41 minuti.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley, tutto pronto per Italia-Svezia. Paolo Egonu e Isabel Hack, le due stelle della pallavolo mondiale, dalle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg, con il netto successo azzurro per 3-0. Il calcio, sono iniziati i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Asa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza la Mercedes dovrebbe presentarsi con una power unit nuova ma non aggiornata. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Doppietta azzurra nella vela con Leonardo Tomasini oro e Federico Allan Pilloni argento ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Intanto rinuncia di Filippo Tortu nella finale dei 200 metri per problemi fisici. Tortu aveva faticato ieri finendo quarto nella sua batteria, guadagnando la finale solo dopo il ripescaggio. Il velocista ha fatto il proprio ritorno in gara proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare prima gli assoluti e poi gli europei del 2026. L'Italia è a oltre quota 200 medaglie nella manifestazione. Ciclismo in chiusura e Vuelta di Spagna. Dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Bism Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale, fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei

po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire. Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
3: Hi, this is Damian Kane and you're listening to my brand new song Caleb featuring Jamie Wiltshire on your favorite station.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Le 13 e 30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia, lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani, che ha lanciato l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ha poi dichiarato che la guerra ibrida c'è ed è in corso. È salito a 1273 il numero delle persone morte nelle inondazioni che lo scorso 26 agosto hanno colpito Nepal e Tibet, mentre quelle disperse sarebbero 4.757. Alcuni attivisti, come riporta la France Presse, accusano però il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia. Si svolgeranno nella giornata di oggi le autopsie sui corpi di Luca Ambasciano, della moglie Valentina Panbianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Alla base della tragedia, forse gravi difficoltà economiche. Due morti in un grave incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco in provincia di Genova, coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Migranti, nuova strage al largo delle Canarie, ci sarebbero 83 vittime, tra cui un neonato e tre donne. Lo riferiscono fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. Siamo allo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Al teatro alla Scala di Milano il gran gala del calcio AEK, l'Inter la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore, Di Marco eletto invece miglior giocatore. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo

0: È tardi. È tardi.
1: Leggera, gratuita.
2: Gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica radio app.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, in strada statale 131 di diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in strada statale 729 in provincia di Sassari. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano incidenti stradali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Lo sto guardando io!
9: Stiamo arrivando! Adesso basta!
10: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
11: Sì, adesso arriviamo, sì.
12: Che fai, rispondi tu?
13: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
14: Oh ragazzi, guardate questo video.
15: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
16: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
17: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Leggera, gratuita,
19: gratuita, gratuita,
18: semplicemente unica,
19: unica,
18: unica, Unica Radio, app.
20: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Sonia Floris, artista e body painter che porta a Cagliari in Sardegna l'arte della pittura sul corpo. Benvenuta Sonia.
2: Grazie, buongiorno e grazie a te.
1: Sonia, partiamo da te. Come è nato il tuo rapporto con body painting e cosa ti ha avvicinato a questa forma d'arte?
2: Mi sono avvicinata alla pittura sul corpo qua a Cagliari intorno al 2000, perché nasco praticamente come a livello di pittura come autodidatta. Non ho una scuola dietro classico come l'artistico e quant'altro, però quando sono andata negli Stati Uniti mi sono perfezionata prendendomi un diploma universitario UCSD a San Diego in grafica e comunicazione visiva. Ho sempre disegnato, quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti nel 90 ho lavorato come grafico. Ho sempre dipinto praticamente su qualsiasi materiale, nel senso che ho anche un attestato come aerografista, quindi utilizzo come tecnica pittorica anche l'aerografo. Dopo aver utilizzato svariati materiali come per le magliette, come i caschi, ho fatto tuning per le macchine, queste cose qui, mi sono ricordata di aver visto su una rivista californiana che si chiama Interview, americana, californiana, dove c'era Demi Moore praticamente dipinta e sembrava un vestito. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. Praticamente da lì è partito l'interesse verso questa forma d'arte. Una forma d'arte che poi atavica, nel senso che poi mi sono messa a studiare anche sulle svariate etnie che esistono nel mondo, quindi con i simboli, i segni, tutto quello che poteva essere tribale come forma d'arte, e da lì praticamente mi sono avvicinata a questo mondo.
1: Il corpo praticamente diventa la tua tela. E cosa significa per te dipingere sul corpo?
2: Allora, c'è anche una connessione su questo, perché in effetti uno oggetto o sicuramente il tema che io preferivo anche dipingere su carta o disegnare è il corpo femminile. C'è anche di dentro comunque un passato di quando vivevo a Cagliari, di danza contemporanea che ho fatto alla scuola di Assunta Pitaluga, quindi c'è sempre stato un rapporto con il corpo molto particolare. Il corpo femminile è quello che si adatta sicuramente maggiormente per quanto riguarda la pittura sul corpo, ma anche quello maschile. Infatti io ho fatto anche modelli e non solo modelle. Il rapporto è un rapporto molto particolare. Tra l'altro ho provato anche su me stessa, proprio per capire meglio anche la sensazione che si ha di avere sul corpo i colori, i profumi, seguire le linee anche a seconda della modella che ti capita. E quindi c'è tutto anche uno studio dietro su come esaltare il corpo che hai davanti. Ci sono sì esigenze che possono essere pubblicitarie, delle esigenze che possono essere di eventi, di esigenze che possono essere per esempio anche di manifestazioni quando si fa l'animazione, e quindi proponi una serata o proponi la pittura sul corpo per esaltare determinate cose. Però quando faccio dei lavori in studio, io collaboro con i fotografi ovviamente, perché altrimenti non rimane nessuna testimonianza di quello che tu fai, quindi la collaborazione con i fotografi è importante. Quando si va in studio e hai tutto il tempo di poter creare autonomamente un progetto che non abbia altri fini, appunto come dicevo prima, cerchi di esaltare quello che hai davanti e quindi studi un progetto di colore, di disegno e di make up anche in base al corpo che tu hai davanti. È una bellissima sensazione poi poter vedere e realizzare visivamente, praticamente, delle cose che magari hai in testa, dove c'è un connubio e una commissione praticamente per quanto riguarda la moda, il make up e anche delle visioni che possono essere interpretate e poi rese reali appunto con la pittura sul corpo, ecco.
1: Quanto è importante la collaborazione con la persona che viene dipinta?
2: Quella è molto importante, perché la prima cosa è che intanto è una situazione particolare, nel senso che ti devi completamente affidare in un certo contesto, soprattutto per quanto riguarda negli studi fotografici, che spesso e volentieri si lavora quasi con la modella quasi completamente nuda, di solito ha solamente uno slip, quindi hai praticamente questa tela dove tu puoi eseguire, capito, la maggior parte del tuo progetto, ecco, mentre invece in alcuni altri contesti non lo puoi fare, soprattutto di fronte al pubblico. È importante la collaborazione, nel senso che deve avere a che fare con una persona che praticamente si sta affidando a me, quindi una persona che sicuramente ha un pensiero libero, nel senso che non ha pregiudizi, che non ha sicuramente timidezza nell'esporsi e nel presentarsi in un certo modo, fidarsi anche di quello che possono essere i miei progetti. In questo mondo abbiamo ognuno di noi una propria visione della pittura sul corpo. Questo mondo è vastissimo, ci sono tanti colleghi che io conosco e c'è anche molta adesso standardizzata la forma d'arte, e quindi mi si affida a me è perché anche cerca magari un qualcosa di particolare. E sì, si fanno certe cose, i progetti per quanto riguarda le gare, le manifestazioni, appunto come dicevo prima, seguono un canone, seguono uno standard, e però poi ognuno di noi si specializza o cerca di fare delle cose un pochino più particolari. Viene da me, nel senso che ci sono tante ragazze e ragazzi che mi chiamano per poter fare dei progetti in studio fotografico, sa perfettamente che magari non faccio il classico e canonico progetto di pittura sul corpo.
1: Il body painting è un'arte ancora poco conosciuta, e come viene vista oggi a Cagliari e in Sardegna?
2: Allora, questo mi permetto di dire che non è proprio così, nel senso che è una forma d'arte che, appunto, come dicevo prima, è atavica, nata con l'uomo, e stiamo semplicemente riprendendo una forma d'arte che è sempre esistita, e come tutte le forme d'arte correnti a livello culturale in tutti i sensi, anche letterario, storico, insomma, si riprendono. Ci sono delle fasi che magari scema e poi si riprende, come tutte appunto queste forme d'arte. È conosciuta. Io sicuramente, non per presunzione, ho iniziato nel 2003 proponendo una forma d'arte in collaborazione soprattutto con i locali, come forma di evento e come forma di animazione. Quindi io nel 2003 avevo proposto a svariate persone che avevano dei locali per poter fare degli eventi di questo genere, e quindi insomma per circa 10 anni praticamente ho dipinto le serate nelle discoteche, nei locali, per farmi conoscere. Nel contempo ho partecipato a delle manifestazioni sia in Italia che in Europa, a delle competizioni sia in Italia che in Europa, perché questa forma d'arte a livello europeo nata e si è espansa tantissimo in Austria, con infatti l'associazione della World Body Painting International, e poi in Italia tramite Ennio Bettoni aveva fatto una delle prime manifestazioni 15 anni fa sul Lago di Garda, proprio con competizione per quanto riguarda la pittura sul corpo. In Sardegna appunto io sono stata sicuramente la prima in quegli anni che faceva questo tipo di forma d'arte, poi piano piano si è espansa, nel senso che ci sono tante forme, capito, nella pittura sul corpo. Body painting non è solamente quello, raggruppa tutta una serie di altri tipi di pittura sul corpo, che sono svariate categorie. Si inizia col trucca bimbi, che sono quelle che fanno, per quanto riguarda appunto i bambini, fanno solamente sul viso, quindi c'è il face painting, poi c'è il body painting, e all'interno del body painting ci sono altri sottogruppi che possono essere a seconda della tecnica, a seconda dei colori che utilizzi. E infatti c'è anche il swap body painting, c'è anche la forma con aerografo ed effetti speciali, che sono quella forma di pittura sul corpo che utilizzano soprattutto al cinema. In Sardegna adesso altri colleghi, da poco tra l'altro è anche arrivato in Sardegna Guido Daniele, che è uno dei primi body painters italiani a livello internazionale conosciuto, perché ha fatto anche la pubblicità per AT&T negli Stati Uniti, è quello che ha esposto al FAS di Elmas da poco il suo progetto, e lui nasce come hand painting, cioè lui dipinge le mani e fa mani animali, appunto, perché praticamente trasforma le mani come se fossero degli animali. Quindi ci sono un sacco di cose che si stanno evolvendo anche in Sardegna, nel senso che ci sono tanti colleghi e colleghe che fanno questa forma d'arte. Come body painter adesso è arrivato lui, c'è anche una collega che sta a Sassari, quindi sta prendendo piede sicuramente come forma d'arte, e questo non mi fa altro che piacere, perché finalmente...
3: L'amore non è morale o immorale, è amore, basta. Cassandra Clare.
4: Le 14 e 3 minuti.
5: Hey, this is Owen Norton and you're listening to my new track, On Again.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
11: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
12: Raccontiamo
0: la città che cambia.
12: La città.

0: Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone che stiamo per ascoltare ha battezzato gli anni 90 e le camerette di tanti di voi quando eravate adolescenti e odiavate il mondo. La band, nel scegliere il titolo, si è ispirata a un deodorante per teenager che era solito utilizzare il frontman del gruppo e che, a quanto pare, emanava un odore terribile. Carica i fucili e porta con te i tuoi amici. È divertente perdere, fingere. Lei è molto annoiata e sicura di sé. In quel che fa faccio meglio, sono il peggiore e per questo dono mi sento benedetto. Il nostro piccolo gruppo c'è sempre stato e ci sarà sempre, fino alla fine. E voi avete un odore che vi ricorda l'adolescenza? Nirvana, Smell Like Teen Spirit.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 14 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un altro omicidio-suicidio a Roma. Una donna anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino dal figlio, che si è poi suicidato lanciandosi dal quarto piano di un palazzo ad Ostia sul litorale romano. È successo nella tarda mattinata. Nuova strage del mare, un barcone carico di migranti rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. È stato soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Decine le vittime. A bordo del caico salpato dal Gambia viaggiavano complessivamente 128 migranti. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia, in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. È morta ieri a New York all'età di 92 anni Gloria Steinem, icona dei diritti delle donne. La notizia della scomparsa della scrittrice, giornalista, attivista statunitense è stata confermata dalla famiglia e dai canali ufficiali della sua fondazione. Caso Report, il direttore dell'approfondimento Rai Corsini tira dritto, i conduttori li scelgo io. Pier Vincenzi resta e rebus sul secondo nome dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Confermata la partenza dall'8 novembre, mentre prosegue il confronto con la redazione che chiede autonomia e indipendenza. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà. Magari è già finita. Però ti voglio.
1: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
10: Unica Radio. Raccontiamo.
11: La città

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hey, this is Master Sari and Christopher and you are listening to our new track Baiana on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova strage del mare. Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone. A bordo del caico, salpato dal Gambia, viaggiavano complessivamente 128 migranti. I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi d'arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. E omicidio-suicidio anche ad Ostia, sul litorale romano. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo, mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Attacco del Cremlino al cancelliere tedesco Merz, cerca consensi facendo il duro, ma è solo goffo, dice il portavoce Peskov. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov fa sapere che tutte le sedi dell'istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. La Formula 1, arrivo show per Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo, ha detto l'inglese della Rossa. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Music Express, in viaggio con la musica.
4: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il ritorno di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, e il suo nuovo singolo scritto dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino. Ad impreziosirne la resa e poi il messaggio fatto da Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards. Meraviglioso Errore di Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Si intitola invece Serena Joy, il nuovo di Olivia Rodrigo a favore dei diritti delle donne. È un pezzo rimasto fuori dal suo terzo album e ora disponibile in streaming dopo una prima uscita in edizione limitata. Una parte dei ricavi sarà infatti destinata al Daisy Chain Fields Fund per sostenere organizzazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti di donne e ragazze. La Serena Joy alla quale Olivia Rodrigo si riferisce è uno dei personaggi centrali de Il racconto dell'ancella. E ci sono intanto canzoni che raccontano un amore e poi ce ne sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande. È quello che fanno Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, la loro nuova canzone che celebra l'unione tra due città e due identità che, seppur divise da centinaia di chilometri, parlano la stessa lingua di passione, appartenenza e radici comuni. Ed a proposito di sinergie artistiche inedite, sul finire di questa estate 2026 abbiamo anche Ariete ed Angelina Mango che ci hanno regalato il loro primo singolo insieme, intitolato Che bella vita, che mette in scena l'amicizia come antidoto alle storture della crescita. Il testo affronta appunto il tema dell'amicizia consapevole, intesa non come semplice coincidenza temporale, ma come volontà precisa di sostenersi a vicenda lungo il percorso della maturità. Ed intanto è uscito anche Pay That Roll, il nuovo degli One Republic, un pezzo pop folk coinvolgente, ideale per un viaggio on the road. Nel testo si nasconde un messaggio universale, un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Per la serie ogni strada ha un prezzo e prima o poi tutti dobbiamo pagarne il pedaggio. E tra le novità di questa settimana anche Bugie, il nuovo singolo di Shiba, canzone che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale arrivato al capolinea, tra emozioni ancora presenti, ricordi del passato e la difficoltà di accettare una separazione. Un tema personale che proprio per alcuni elementi presenti nel progetto fa pensare a possibili collegamenti con la vita privata dello stesso Shiba. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Timeless, l'album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal leggendario archivio del genio di Minneapolis. Timeless è il primo progetto discografico di Prince ad essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo le incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi ed influenti della storia della musica. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Prince: la vita è solo una festa, e le feste non sono fatte per durare.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 15 e 42 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton al GP di Monza. Oggi il 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli, parte ultimo ma arriverà tra i primi, ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegola anche in casa Bologna. Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione e conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno. 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrzina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024, Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo, se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
4: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942, scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
6: Lo sto guardando io!
7: Stiamo arrivando!
6: Ciao.
7: Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi!
9: Siamo con Willy!

0: e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Sonia Floris, artista e body painter che porta a Cagliari, in Sardegna, l'arte della pittura sul corpo. Benvenuta Sonia.
2: Grazie, buongiorno e grazie a te.
1: Sonia, partiamo da te. Come è nato il tuo rapporto con body painting e cosa ti ha avvicinato a questa forma d'arte?
2: Mi sono avvicinata alla pittura sul corpo qua a Cagliari intorno al 2000, perché nasco praticamente come a livello di pittura come autodidatta. Non ho una scuola dietro classico come l'artistico e quant'altro, però quando sono andata negli Stati Uniti mi sono perfezionata prendendomi un diploma universitario a UCSD a San Diego in grafica e comunicazione visiva. Ho sempre disegnato, quindi quando sono tornata dagli Stati Uniti nel 90 ho lavorato come grafico. Ho sempre dipinto praticamente su qualsiasi materiale, nel senso che ho anche un attestato come aerografista, quindi utilizzo come tecnica pittorica anche l'aerografo. Dopo aver utilizzato svariati materiali come per le magliette, come i caschi, ho fatto tuning per le macchine, queste cose qui, mi sono ricordata di aver visto su una rivista californiana che si chiama Interview, americana, californiana, dove c'era Demi Moore praticamente dipinta e sembrava un vestito. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. Praticamente da lì è partito l'interesse verso questa forma d'arte, una forma d'arte che poi atavica, nel senso che poi mi sono messa a studiare anche sulle svariate etnie che esistono nel mondo, quindi con i simboli, i segni, tutto quello che poteva essere tribale come forma d'arte, e da lì praticamente mi sono avvicinata a questo mondo.
1: Il corpo praticamente diventa la tua tela. E cosa significa per te dipingere sul corpo?
2: Allora, c'è anche una connessione su questo, perché in effetti uno oggetto o sicuramente il tema che io preferivo anche dipingere su carta o disegnare è il corpo femminile. C'è anche lì dentro comunque un passato di quando vivevo a Cagliari, di danza contemporanea che ho fatto alla scuola di Assunta Pittaluga, quindi c'è sempre stato un rapporto con il corpo molto particolare. Il corpo femminile è quello che si adatta sicuramente maggiormente per quanto riguarda la pittura sul corpo, ma anche quello maschile. Infatti io ho fatto anche modelli e non solo modelle. Il rapporto è un rapporto molto particolare. Tra l'altro ho provato anche su me stessa, proprio per capire meglio anche la sensazione che si ha di avere sul corpo i colori, i profumi, seguire le linee anche a seconda della modella che ti capita. E quindi c'è tutto anche uno studio dietro su come esaltare il corpo che hai davanti. Ci sono sì esigenze che possono essere pubblicitarie, delle esigenze che possono essere di eventi, di esigenze che possono essere per esempio anche di manifestazioni quando si fa l'animazione, e quindi proponi una serata o proponi la pittura sul corpo per esaltare determinate cose. Però quando faccio dei lavori in studio, io collaboro con i fotografi ovviamente, perché altrimenti non rimane nessuna testimonianza di quello che tu fai, quindi la collaborazione con i fotografi è importante. Quando si va in studio e hai tutto il tempo di poter creare autonomamente un progetto che non abbia altri fini, appunto come dicevo prima, cerchi di esaltare quello che hai davanti, e quindi studi un progetto di colore, di disegno e di make up anche in base al corpo che tu hai davanti. È una bellissima sensazione poi poter vedere e realizzare visivamente, praticamente, delle cose che magari hai in testa, dove c'è un connubio e una commissione praticamente per quanto riguarda la moda, il make up e anche delle visioni che possono essere interpretate e poi rese reali appunto con la pittura sul corpo, ecco.
1: Quanto è importante la collaborazione con la persona che viene dipinta?
2: Quella è molto importante, perché la prima cosa è che intanto è una situazione particolare, nel senso che ti devi completamente affidare in un certo contesto, soprattutto per quanto riguarda negli studi fotografici, che spesso e volentieri si lavora quasi con la modella quasi completamente nuda. Di solito ha solamente uno slip, quindi hai praticamente questa tela dove tu puoi eseguire, capito, la maggior parte del tuo progetto, ecco, mentre invece in alcuni altri contesti non lo puoi fare, soprattutto di fronte al pubblico. È importante la collaborazione, nel senso che deve avere a che fare con una persona che praticamente si sta affidando a me, quindi una persona che sicuramente ha un pensiero libero, nel senso che non ha pregiudizi, che non ha sicuramente timidezza nell'esporsi e nel presentarsi in un certo modo. Fidarsi anche di quello che possono essere i miei progetti. In questo mondo abbiamo ognuno di noi una propria visione della pittura sul corpo. Questo mondo è vastissimo, ci sono tanti colleghi che io conosco e c'è anche molta adesso standardizzata la forma d'arte, e quindi mi si affida a me perché anche cerca magari un qualcosa di particolare. E sì, si fanno certe cose, i progetti per quanto riguarda le gare, le manifestazioni, appunto come dicevo prima, seguono un canone, seguono uno standard, e però poi ognuno di noi si specializza o cerca di fare delle cose un pochino più particolari. Chi viene da me, nel senso che ci sono tante ragazze e ragazzi che mi chiamano per poter fare dei progetti in studio fotografico, sa perfettamente che magari non faccio il classico e canonico progetto di pittura sul corpo.
1: Il body painting è un'arte ancora poco conosciuta. E come viene vista oggi a Cagliari e in Sardegna?
2: Allora, questo mi permetto di dire che non è proprio così, nel senso che è una forma d'arte che, appunto, come dicevo prima, è atavica, nata con l'uomo, e stiamo semplicemente riprendendo una forma d'arte che è sempre esistita, e come tutte le forme d'arte correnti a livello culturale in tutti i sensi, anche letterario, storico, insomma, si riprendono. Ci sono delle fasi che magari scema e poi si riprende, come tutte appunto queste forme d'arte. È conosciuta. Io sicuramente, non per presunzione, ho iniziato nel 2003 proponendo una forma d'arte in collaborazione soprattutto con i locali, come forma di evento e come forma di animazione. Quindi io nel 2003 avevo proposto a svariate persone che avevano dei locali per poter fare degli eventi di questo genere. E quindi, insomma, per circa 10 anni praticamente ho dipinto nelle serate, nelle discoteche, nei locali, per farmi conoscere. Nel contempo ho partecipato a delle manifestazioni sia in Italia che in Europa, a delle competizioni sia in Italia che in Europa, perché questa forma d'arte a livello europeo nata e si è espansa tantissimo in Austria, con infatti l'associazione della World Body Painting International, e poi in Italia tramite Ennio Bettoni aveva fatto una delle prime manifestazioni 15 anni fa sul Lago di Garda, proprio con competizione per quanto riguarda la pittura sul corpo. In Sardegna appunto io sono stata sicuramente la prima in quegli anni che faceva questo tipo di forma d'arte, poi piano piano si è espansa, nel senso che ci sono tante forme, capito, nella pittura sul corpo. Body painting non è solamente quello, raggruppa tutta una serie di altri tipi di pittura sul corpo, che sono svariate categorie. Si inizia col trucco a bimbi, che sono quelle che fanno, per quanto riguarda appunto i bambini, fanno solamente sul viso, quindi c'è il face painting, poi c'è il body painting, e all'interno del body painting ci sono altri sottogruppi che possono essere a seconda della tecnica, a seconda dei colori che utilizzi. E infatti c'è anche il flop body painting, c'è anche la forma con aerografo ed effetti speciali.
3: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona On The Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri, che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
4: Hey, this is Peter Lord, and you're listening to my new song, Go. Go, go, go. On your favorite radio station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
11: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: State ascoltando Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Il gruppo che andiamo ad ascoltare è uscito da Las Vegas armato di battute brillanti e accenti alla David Bowie. Il brano di oggi li ha resi famosi. Nel testo, il frontman della band ci racconta una storia di gelosia a livello paranoico. La fidanzata lo tradisce e lui si tortura immaginando l'incontro tra i due amanti, anche aggiungendo particolari che non può conoscere e che lo fanno stare peggio. Sto uscendo dalla mia gabbia e sto facendo bene. Devo essere giù, perché voglio tutto. Iniziò con un bacio. Come così finì? Fu solo un bacio. Adesso mi sto addormentando e lei sta chiamando un taxi, mentre lui si sta facendo una fumatina e lei si sta annoiando. Ora stanno andando a letto e il mio stomaco sta male. Ed è tutto nella mia testa. Ma lei sta toccando il suo petto. Ora le toglie il vestito. Ora lasciatemi andare. Questa è Mr. Brightside dei Killers.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Andiamo, la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Simoni e del responsabile del programma Gasperini, in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Due nuove tragedie familiari. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure, nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato nella notte il padre. E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo mentre il cadavere di un uomo era in strada. Le due vittime sarebbero madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ore decisive per il futuro di Report. L'inviata Claudia Di Pasquale a colloquio con il direttore dell'approfondimento Rai, Corsini. È in corsa per la conduzione del programma dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La giornalista potrebbe essere accompagnata nella conduzione da Davide Piervincenzi, se la redazione deciderà di non fare barricate sul suo nome. Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. I wanna be your favorite. Know my last name and every bit of it. Cherry red of my lips and

0: non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio.
6: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17:01.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
0: Unica Radio, sei tu.
7: Dai voce alla tua musica.
8: Ciao, sono Luca, studio Scienze della Comunicazione e questa è In questa grande città dei tre allegri ragazzi morti.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 17 e 33 minuti.
2: Un saluto dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro su Futuro Nazionale. Il procuratore De Paoli si è avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento, presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. I corpi senza vita di una donna e un uomo sono stati trovati sotto un cavalcavia della 1. L'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Il primo cadavere, quello dell'uomo, è stato trovato sotto il viadotto Alteta, nel territorio di Barberino del Mugello. Rinvenuto poco lontano anche il corpo di una donna, forse la ex compagna. Dramma familiare a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre, figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accrediterebbe l'ipotesi di omicidio-suicidio. È salito a 1259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal, mentre altre 5083 persone risultano al momento disperse, lo afferma l'agenzia nepalese per l'agenzia delle catastrofi citata dall'AFP. Codice della strada, cambiano gli importi di alcune sanzioni, lo rende noto il MIT. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. È tutto, ma più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.

0: ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione e piano viabile in strada statale 131, in strada statale 131 di Ramazzone Centrale Nuorese e in strada statale 130. In data odierna sono previsti i controlli della velocità in strada statale 729 in provincia di Sassari. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti di posizione per segnalare la presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento la Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
4: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: Unica Radio, app.
8: Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: Ich bin Robin Schulz.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
4: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my new track Pretty Little Things together with Kovan and Poilux.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.

0: Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Unica Radio, sei tu.
6: Dai voce alla tua musica.
7: Ciao, sono Giorgia, studio ingegneria e questa è Sex di Lenny Kravitz.
5: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: le 18 e 32 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. La Procura Militare di Roma accende il faro su Futuro Nazionale. Il procuratore De Paolis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento presieduto dal generale Vannacci. L'inchiesta arriva dopo la denuncia del sindacato dei militari. Sono state svolte oggi le autopsie sui corpi di Luca Basciano, della moglie Valentina Pambianco e della loro figlioletta Bianca di 5 anni. Trovati morti lunedì nella loro abitazione di Pietralata a Roma con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi è di duplice omicidio e suicidio, a fare fuoco con ogni probabilità l'uomo, ma non si esclude che la moglie abbia avuto un ruolo attivo nella tragica azione. E strage familiare oggi a Finale Ligure, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso, trovato un bigliettino all'interno dell'abitazione. In Israele, il leader del partito Potere Ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha presentato oggi un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza, che il ministro ha dichiarato di voler portare avanti nella prossima legislatura. Non si tratta di espulsione forzata, specifica Ben-Gvir, ma della possibilità di uscita volontaria. Ciclismo: lo sloveno Omrzel vince in solitaria la 12ª tappa della Vuelta, ma si allunga in classifica generale su Roglic e Gall. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro. Allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico dal lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare, quindi, non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto su lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi, possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori, ma quanto realmente riusciamo a staccare. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Lobbick. Il riposo non è ozio, e giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate, ascoltando il mormorio dell'acqua o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, è difficilmente uno spreco di tempo.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: voce, la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 41 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Definiti anticipi e posticipi della Serie A dalla 6ª alla 12ª giornata. Il match clou della 6ª, Como-Roma, si giocherà sul lago domenica 11 ottobre alle 12.30. All'8ª giornata il big match Napoli-Roma andrà in scena sabato 24 ottobre alle 18. Due le partite di cartello alla 10ª con il derby di Milano, sponda rossonera, sabato 31 ottobre alle 20.45 e con Juventus-Napoli domenica 1 novembre, sempre in serale. Ora in Turchia, a un mese dall'addio definitivo alla Juventus, Dusan Vlahovic torna a parlare dei bianconeri. Lo fa in un'intervista rilasciata a Mozart Sport, in cui spiega la sua versione su come si è arrivati al divorzio. Il serbo parla di 3 anni di bugie sul rinnovo con la Juve. Andai in panchina, aggiunge, solo perché ero in scadenza. E ancora non c'è stata alcuna conversazione con la dirigenza fino alla fine della stagione scorsa. Vlahovic ringrazia però Spalletti, voleva restassi. La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, ha detto il britannico della Rossa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli. Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, dice il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità. Scalda i motori in vista del weekend anche Charles Leclerc. Ho un'enorme voglia di vincere, dice il monegasco della Ferrari a Sky Sport. Quello che mi importa davvero è vincere in rosso. È una missione. Ciclismo, la Vuelta si conferma territorio di caccia per i giovani sloveni. 7 anni fa era toccato a Tadej Pogačar a presentarsi al mondo nella corsa spagnola. Adesso, nella 12ª tappa, con arrivo in salita da Vera Calaralto, è il 20enne Jakob Omrzel al suo primo grande giro in carriera come il connazionale nel 2019 a trovare il primo successo tra i professionisti. Il corridore vincitore del Giro Next del 2025 si impone in solitaria dopo essersi inserito tra i fuggitivi di giornata e dopo averli staccati tutti, diventando il secondo più giovane di sempre ad aggiudicarsi una tappa alla Vuelta e salendo al 6º posto in classifica generale. Tra i big allunga ancora il leader Henrik Maas. Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18. Attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
5: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
6: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
7: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
8: Anna, ma quale prendo?
9: A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
10: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
12: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
13: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
14: Leggera, gratuita,
15: gratuita, gratuita,
14: semplicemente unica,
15: unica,
14: unica radio, app,
16: cambia la tua serata, unica radio.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1985.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 19 e 2 minuti.
2: Ai ai ai, this is Alex Gaudino and you're listening to my new track, Love.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Unica Radio. Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
0: Unica Radio, sei tu.
6: Dai voce alla tua musica.
7: Ciao, sono Gabriella, studio Lingua e Comunicazione e questa è l'eutanasia del fine settimana dei Negrita.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Unica News. Spazio all'informazione.
3: L'informazione culturale serale di Unica Radio. Apertura, il servizio.
4: A Stintino, il Festival del Turismo Itinerante. Dal 9 all'11 ottobre 2026, il paese ospiterà una manifestazione dedicata al turismo lento e alla scoperta del territorio attraverso esperienze all'aria aperta. Il programma propone cammini, trekking, cicloturismo, mountain bike, kayak, vela latina e orienteering, insieme a escursioni all'Asinara e attività sportive. Non mancheranno appuntamenti dedicati alla cultura e alla gastronomia, con show cooking, street food, musica e spettacoli. Un'occasione per conoscere Stintino oltre la stagione estiva, valorizzando natura, tradizioni locali e turismo sostenibile.
3: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
5: Benvenuto Vermentino torna in Sardegna. Dal 5 al 10 ottobre, l'evento propone un viaggio alla scoperta del Vermentino di Gallura e di Sardegna, attraverso itinerari, degustazioni e iniziative dedicate alla cultura del vino. Un appuntamento che valorizza le produzioni vitivinicole dell'isola e il legame tra vino, territorio e tradizioni locali, offrendo l'occasione di conoscere le diverse espressioni del Vermentino e i luoghi in cui viene prodotto.
3: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
6: Slalom di Dorgali. Torna a Dorgali l'appuntamento con lo slalom valido per la Coppa Rally di seconda zona organizzato da Autosport Dorgali. La competizione mette alla prova i piloti lungo un percorso caratterizzato da curve, cambi di ritmo e passaggi tecnici, in una sfida che richiede precisione e controllo. Un evento dedicato agli appassionati di motori, che porta allo spettacolo delle competizioni automobilistiche nel territorio della Sardegna orientale.
3: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di informazione locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 19 e 32 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Omicidi, suicidi e tragedie in famiglia sono giorni funestati da una lunga scia di sangue. Oggi, dopo quella di Pietralata, la strage di Finale Ligure, vittime padre, madre, figlio minorenne, e quella di Ostia, dove un uomo si è ucciso gettandosi dal quarto piano. In casa è stata trovata la madre senza vita. Ancora a Barberino del Mugello, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti sulla 1. Panoramica. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti, dopo un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. La fine del regime iraniano è vicina, ne è convinto il premier israeliano Netanyahu, mentre il leader del partito potere ebraico e ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir presenta un piano per l'incoraggiamento dell'emigrazione dei palestinesi della striscia di Gaza. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione, informa la RAI, è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Soddisfazione degli inviati e la più degna rappresentante del DNA del programma. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei, partita in programma sabato 5 settembre alle 18, attesa per scoprire l'altra semifinale dove la Serbia attende la vincente di Turchia-Germania. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
5: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
6: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
5: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
7: Ti mostrerò come speciale.
8: 01 Distribution presenta.
9: Siete venuti qua a cercare fortuna?
10: In certo senso, sì.
8: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
11: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
8: Lo sai da cui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
12: Il primo contatto.
13: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
12: Con altre forme di vita.
14: Tutto muscoli, tutto cervello.
12: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
14: Non sopravvivremo al rientro.
12: Dal 23 marzo al cinema.
15: Continuo a pensare a quella storia.
16: 7 giorni.
15: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
17: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
18: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
19: Mi hanno rubato l'auto, mi hanno ammazzato il cane, mi hanno bombardato la casa, ma hanno fatto un errore, mi hanno lasciato vivo.
20: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
19: Beh, ho mentito.
21: John Wick, capitolo secondo.
19: Mi stavate aspettando.
21: Dal 16 marzo al cinema.
22: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
23: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
24: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

La città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Portala sempre con te. Unica Radio.

Benvenuto ad un'esclusiva experience di vacation riservata solo a rapper, / fashion blogger, / influencer, / gente che è andata almeno una volta in televisione. Il suo relax instagrammabile.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 in punto.

Benvenuti alla Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti di sempre. Oggi parleremo di un celebre gruppo musicale statunitense formatosi nel 1961 ad Hawthorne, cittadina a sud-ovest di Los Angeles, in California. Considerati la prima pop rock band americana, nonché per molti aspetti la più importante e longeva, raggiungono uno straordinario successo commerciale, diventando in breve tempo un'icona giovanile della loro generazione. Loro sono i Beach Boys.

nucleo iniziale della band comprende Brian Wilson, i suoi due fratelli minori Dennis e Carl, il cugino Mike Love e il compagno di liceo di Brian, Al Jardine. Nel 1964 la futura star del country Glen Campbell prende il posto del leader Brian, che a causa di problemi di salute non può affrontare più i concerti. Membri successivi come Bruce Johnston diventeranno presto componenti e collaboratori del gruppo a tutti gli effetti. Nella prima metà degli anni 60, attraverso la loro musica caratterizzata soprattutto da sofisticate armonie vocali, i Beach Boys contribuiscono in modo determinante a creare nell'immaginario collettivo di tutto il mondo lo stereotipo della California come terra di sole, mare e divertimento. Nel corso della lunghissima carriera e nella loro abbondante discografia, il gruppo sperimenta una moltitudine di generi musicali differenti.

Beach Boys sono inizialmente legati alla surf music e al rock and roll. Nel giro di pochi anni dagli esordi riescono a crescere artisticamente in maniera sorprendente. Ben presto diventano un punto di riferimento con cui misurarsi secondo i più illustri colleghi e addetti ai lavori, per poi essere riconosciuti dalla critica musicale come una delle band più determinanti e influenti della storia della musica moderna. La vetta artistica della carriera del gruppo viene raggiunta nel 1966 con la pubblicazione dell'11° album di studio Pet Sounds, considerato da sempre uno dei massimi capolavori della storia della musica. Classificato al secondo posto nella classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi, stilata nel 2012 dalla rivista Rolling Stone, viene posizionato al primo posto in quelle stilate nel 1995 da Mojo e Uncut. Ancora nel 1996 viene pubblicato il singolo Good Vibrations, che riscuote un successo incredibile al punto da far attribuire al gruppo, da parte della stampa, il titolo di miglior band dell'anno, persino in Inghilterra. Il singolo, inoltre, verrà classificato da Rolling Stone al sesto posto nella lista delle 500 migliori canzoni. Grazie alle idee visionarie dello storico leader fondatore Brian Wilson, la band sperimenta e introduce nuove tecniche di incisione, riscuotendo sin da subito un enorme successo. Da quel momento in poi, infatti, la band ispirò il mondo della musica moderna.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando dei Beach Boys. Il fondatore della band, Brian Wilson, è stato sposato con Marilyn Rowell. La coppia ha avuto due figlie, Kenny e Wendy. Nel 1995 Wilson si sposò in seconde nozze con una modella conosciuta nel 1986, Melinda Key Ledbetter. In seguito la coppia ha adottato tre bambini. Il fratello Dennis ebbe una vita sentimentale abbastanza movimentata. Si sposa 5 volte e ha numerosi figli. All'epoca della morte, Dennis era sposato con Sean Mary Love, con la quale ebbe un figlio, Gage Dennis Wilson. Le precedenti mogli di Wilson sono state Carol Friedman, con la quale ha avuto una figlia, e adottato un bambino di nome Scott, e Barbara Charren, con cui ha avuto altri due figli, Michael e Carl. Anche Mike si sposa 5 volte. Il primo matrimonio avviene con Francis St. Martin nel 1960. Poi sposerà Susan Becker nel 1965, nel 1971 Tamara Fitch e nel 1981 Catherine Linda Martinez. Nel 1994 Mike sposa invece Jacqueline Pissen. L'amore tra i due continua ancora e la coppia pratica meditazione trascendentale e prende parte alle cerimonie e alla cultura indù. La cultura

Wilson affrontò un periodo in cui si sentiva sempre più paranoico, al punto da consumare grosse quantità di droga e soffrire di lunghi periodi di depressione che lo portarono a frequentare alcune compagnie discutibili e ad isolarsi dalla sua famiglia e dai Beach Boys. Il guru psicoterapeuta Eugene Landy ha salvato Brian da morte certa. Successivamente, tuttavia, diventò estremamente protettivo nei confronti di Wilson e alla fine degli anni 80 la band lo trascinò in tribunale per separarlo da Brian. La prima causa legale a cui Beach Boys andarono incontro fu intentata a Chuck Berry, il quale accusò Brian Wilson di aver plagiato buona parte della sua canzone Sweet Little Sixteen per il brano Surfing USA del 1963. Wilson riconobbe solo parte dei crediti compositivi a Berry, dal momento che, sebbene i due brani si somigliassero abbastanza, avevano anche alcune differenze. Diversi tragici eventi portano il gruppo alla deriva. In particolare, dopo la morte di Dennis Wilson nel 1983, la produzione discografica subisce un brusco rallentamento e la scomparsa di Carl nel 1998 porta di fatto alla morte del gruppo.

ritrovati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando dei Beach Boys. Dopo lunghi periodi di abusi di alcol, fumo e droghe che gli hanno irrimediabilmente compromesso le corde vocali, il 28 dicembre 1983 Dennis Wilson annega nei pressi di Marina del Rey a Los Angeles. Ubriaco a bordo dello yacht dell'amico Bill Oster, si getta in acqua per recuperare un oggetto che aveva perso in mare 3 anni prima. Il 4 gennaio 1984 Dennis verrà sepolto in mare in California dalla Guardia Costiera, dietro autorizzazione speciale del Presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Durante la cerimonia funebre fu suonata la canzone Farewell My Friend, uno dei brani da lui composti. All'inizio del 1997 a Carl Wilson vengono diagnosticati un tumore al cervello e uno alla gola. Muore il 6 febbraio 1998.

0: Bentrovati amici di Unica Radio nel nuovo programma Unicartoon, il programma dedicato ai cartoni animati anni 80 e 90, in compagnia di Micaela Cauterucci
1: e Luca Lobina.
0: E alla regia Priamo Meloni.
1: Che bella questa sigla di Simpson, sì. Potevamo iniziare meglio. Infatti mi sono anche pantaloni gialli, non
0: so se i Simpson sono quei cartoni che guardi anche da adulto.
1: Sì, esatto, perché ti fanno ricordare delle cose d'infanzia. Tipo sì. A te i cartoni animati, che cosa ti fanno ricordare?
0: Mi fanno ricordare il divano prima di andare a scuola, facevi colazione e ti guardavi i cartoni animati, oppure i momenti in cui magari avevi la febbre e stavi finalmente a casa, relax, e ti guardavi tutti i cartoni animati.
1: Niente, stavi solo davanti alla TV.
0: Fine. Che poi ad un certo punto, forse verso le 8:30, finivano e iniziavano i telefilm.
1: È vero.
0: Wonder Woman, poi
1: Xena,
0: cosa c'era, MacGyver.
1: C'era Xena, la principessa guerriera.
0: Sì, e poi finivano e poi riniziavano di nuovo i cartoni animati quando si usciva da scuola verso le 13.
1: Esatto.
0: Si guardava il telegiornale, eravamo costretti a guardare il telegiornale e poi riniziavamo di nuovo i cartoni finché non iniziavi a fare i compiti.
1: Esatto, era quella pausa no? dalla scuola al rincominciare a studiare. Vedi, ad esempio, io la mattina poche volte, in realtà, mia madre non mi dava la possibilità sempre di guardare i cartoni la mattina.
0: Ti dovevi svegliare un po' prima.
1: Sì, quindi no. In realtà molto al rientro da scuola. Molto al rientro da scuola e la pausa diventava le quattro e mezzo.
0: Sì, nel pomeriggio c'era Bim Bum Bam con Quantro, ricordi il cagnolino rosa.
1: Mamma, quanto avrei voluto un cane rosa. Molto, molto, vabbè. Però
0: adesso questo li fanno,
1: Sì, non, però visto. Magari non credo che siano molto legali, però vabbè.
0: In Cina li fanno.
1: Comunque, i canali TV quali erano? Quelli principali?
0: Canali 5, Italia 1. Poi c'erano anche quegli altri canali un po' meno conosciuti dove mettevano quei cartoni un pochettino più violenti.
1: Oddio,
0: si erano quelli top secret, insomma, si guardavano di nascosto, tipo Ken il guerriero.
1: Vabbè, però dai, non è che c'era tutta questa violenza, non
0: Tiger
1: come
0: Man.
1: Adesso, non come
0: adesso. Diciamo che adesso sono diversi un po'.
1: Un po' diverso, sì, sì. Poi sono nati altri, chiaramente altri canali, tipo Cartoonito, Boeing, che adesso ovviamente i bambini più piccoli. Diciamo che sono molti più cartoni adesso, non c'è
0: sì,
1: più.
0: Sì, però allora, il bello dei nostri cartoni animati erano le sigle.
1: Esatto, è vero. Vediamo anche quante sigle si sanno adesso, è difficile, invece sì. Ai tempi...
0: È vero. Tu hai mai sentito un bambino di oggi cantare una sigla dei loro cartoni?
1: Difficile, no, difficile. Però i Simpson, ad esempio, quella che abbiamo sentito, la conoscono tutti. La conoscono tutti. E ad esempio, che sigle abbiamo? Ma prima di dire le sigle, aspetta, perché questo programma sarà anche un po' interattivo, vero?
0: Assolutamente sì, coinvolgeremo i nostri ascoltatori con il gioco Indovina la sigla.
1: Di cosa si tratta?
0: Allora, noi daremo nell'arco, durante il programma, daremo 5 secondi di una sigla top secret e il più veloce che manderà un messaggio su WhatsApp con il nome esatto della sigla, seguito dal suo nome e la città dalla quale ci sta ascoltando, vincerà un premio. Ci saranno dei premi in palio offerti dai nostri sponsor e il più veloce vincerà appunto
1: bene.
0: Questo premio.
1: Quindi mandate
0: il numero di telefono.
1: Esatto, mandate un messaggio al numero WhatsApp al 352 058 7587. Wow.
0: Bene, allora, quindi
1: il tuo cartone preferito. Vai, iniziamo così.
0: Il cartone preferito.
1: Sì, allora. Sigla preferita.
0: Allora, diciamo che non era tanto il mio cartone preferito, ma la mia sigla preferita era quella di Lupin.
1: Cosa c'è? Cioè, stiamo parlando di un cult. Lupin terzo, perché in realtà poi ce ne sono... Perché terzo? Tu te lo ricordi perché terzo?
0: Allora, praticamente Lupin terzo era il nipote del primo Lupin, quindi una famiglia di ladri dove il nonno era Lupin, poi c'era Lupin secondo che era il padre e diciamo che era una famiglia così che si dedicava a questo tipo di lavoro.
1: Vabbè, era il ladro gentiluomo.
0: Sì.
1: E io casualmente ho fatto proprio una ricerca su Lupin, incredibile, visto? E, ad esempio, il nome giapponese di Lupin è Rupan Sansei. Ok,
0: Sansei. Sì, facilmente ricordabile.
1: Beh, certo, chi è che non, perché non chiamarlo così, d'altronde? Comunque, nasce nel 1967 da un fumettista, in realtà. Ti ricordi come si chiama il fumettista?
0: È un francese.
1: No, in realtà era un fumettista giapponese. Monkey Punch.
0: Ah, okay,
1: non
0: sì,
1: diremo
0: okay.
1: Lo pseudonimo qual è, anche se potrebbe far ridere, perché in teoria è Katsuhiko Kato, però vabbè, in Giappone insomma hanno questi nomi un po' particolari. Comunque l'autore di questo manga si è ispirato a un libro che è stato scritto da uno scrittore francese.
0: Okay,
1: e infatti quando poi il cartone animato è approdato in Europa, in Francia hanno dovuto cambiare il nome. è il nome fantastico del cartone, adesso io lo troverò probabilmente, è diventato Edgar Le Detective Cambrulé, scusate per il francese.
0: Guarda, però, meno male che l'hanno chiamato Lupin, perché non l'avrei guardato.
1: Edgar, però ci poteva stare. Comunque Lupin di che cosa parla? Perché non è detto che tutti l'abbiano visto in realtà.
0: Sì, allora Lupin era l'arsenico Lupin, esatto. Un eccezionale ladro, insomma, che si rincorreva, c'era una sorta di storia d'amore con Margot, lui girava nella sua fantastica 500 gialla, insomma era un...
1: Rubava. Però non è che faceva del male, rubava.
0: No, assolutamente.
1: Poi vabbè, aveva gli amici, gli altri due che comunque poi ha trovato nella storia, che non mi ricordo il nome.
0: Gig.
1: È vero, mamma mia, che meraviglia.
0: Che fumava
1: sempre. Sì, e non, forse io non ho mai visto gli occhi di Gig.
0: È vero.
1: Perché aveva il cappello sempre messo davanti agli occhi. E poi c'era anche l'altro con la spada, lo stesso di cui non mi ricordo il nome, perché purtroppo io l'ho guardato Lupin, non tantissimo, la verità.
0: Ma io l'ho guardato tantissimo.
1: Però poi c'era ovviamente la storia principale, era che lui fuggiva dal detective Zenigata.
0: Esatto.
1: E forse ricordo un episodio in cui almeno una o due volte lui è riuscito ad arrestarlo.
0: Sì,
1: però poi
0: lo arrestava, scappava. Però poi riusciva sempre a scappare.
1: Sì,
0: e lo aiutava spesso Margot, perché gli voleva rubare bottino. Insomma, certo, questa Margot era sempre una furba.
1: Vabbè, ci sta. Comunque, bellissimo, bellissimo Lupin. E quindi direi di ascoltare.
0: La mandiamo in onda. Lupin III. L'incorreggibile Lupin.

0: invece,
1: che meraviglia.
0: Sì, bellissimo. E invece dimmi un po', qual era la tua sigla o il tuo cartone preferito?
1: Allora, io, ma perché al tempo volevo diventare un'attrice, così, questa è una confessione che facciamo a tutti gli ascoltatori.
0: Arrivata, però,
1: beh, vabbè, però sto lavorando con un attore, quindi dai, ci siamo. Il mio cartone preferito, ma anche la sigla preferita, era Rossana. Non tutti guardavano Rossana, è difficile trovare qualcuno che lo conosce.
0: Di cosa parla?
1: Praticamente Rossana era una bambina di 11 anni, protagonista, star televisiva di un programma in TV, e ovviamente doveva andare a scuola perché chiaramente doveva studiare, e incontra in questa scuola Eric, questa sorta di bulletto che scocciava un po' le maestre, gli studenti.
0: E si innamora.
1: E poi alla fine si innamorano,
0: visto,
1: quindi
0: classico.
1: Era un po' romantico,
0: però
1: sì, un classico, però un bel cartone. Io veramente passavo tutti i pomeriggi, proprio volevo vedere tutto quanto, poi era difficile, però a volte aveva delle scene, sai quando si dice che comunque qualche cartone ha delle scene un po' di violenza, eccetera, in realtà ho scoperto nelle mie curiosità che in Italia sono state tagliate.
0: Okay, e per sono state più educativo possibile.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sono state fatte passare come delle ragazzate, no? Le cose che faceva Eric, e quindi stiamo parlando di un po' di bullismo, violenza verso i giovani, no? Queste robe qua. E questo mi ha fatto molto riflettere poi effettivamente sui cartoni di oggi, ma magari ci arriviamo dopo. Vediamo un attimo le curiosità di Rossana, perché come abbiamo detto per Lupin, il nome originale in giapponese è Kodomo no Omocha, cioè il giocattolo dei bambini. Non si sa per quale motivo, dal momento che non rispecchia minimamente la storia, però noi vabbè, dobbiamo dirlo, e quindi è una curiosità.
0: A me Rossana fa pensare alle caramelle.
1: Rossana, sì, alle caramelle, però
0: caramelle rosse che si mangiavano dalla ciotola della casa della nonna.
1: Ed effettivamente lei aveva i capelli rossi. Chissà se c'è una correlazione.
0: Chissà.
1: Comunque la sigla è cantata da Cristina D'Avena. Cristina D'Avena e Giorgio Vanni. Sì.
0: Strano, perché Cristina D'Avena non ne cantava.
1: Infatti Lupin non aveva la
0: non credo c'era che Cristina. Sia l'unica canzone, l'unica sigla che non ha cantato Cristina D'Avena.
1: Chi c'era? Draghi? Draghi mi
0: era
1: pare.
0: Draghi. Sì,
1: vero?
0: Sì, sì, era
1: sì,
0: Enzo
1: sì,
0: Draghi.
1: Incredibile, vedi, una delle poche, qualcuno, però è stato un cult comunque. Bellissima, bellissima Rossana, quindi io direi di ascoltare la sigla così.
0: Ma volevo dire una cosa, sì, a differenza appunto dei cartoni animati attuali, probabilmente Rossana erano di quelli educativi. Io da poco ho visto un cartone animato, eravamo con degli amici e c'erano dei bambini che guardavano un cartone animato, quindi attualissimo, erano bambini di 8 anni, è un cartone che si chiama K-Pop Antrix, e ti dico che a parte strano, ma poi non aveva un filo logico, non aveva niente. Loro si divertivano da matti, quindi diciamo che la nuova generazione vede delle cose completamente diverse da quelle che guardavamo noi.
1: Forse gli si dà anche la possibilità di vederlo, non lo so, probabilmente ai miei figli non lo farei vedere, però
0: non lo so, ma lo sai che io ne guardavo di nascosto, poi ti dico un po' quelli che andavo a cercare in quei canali che ti ho detto.
1: Va bene, prima ascoltiamo la sigla di Rossana.
0: Quindi

0: Ma dai, che c'è, che musica è pazzesca. Vabbè, mi sono emozionata. Vabbè. Comunque, torniamo al discorso della violenza. Non ci credo che non c'è stato un cartone della tua infanzia che un minimo fosse.
1: No, è vero, dai, esistevano anche da noi. Esistevano anche da noi, tipo L'Uomo Tigre, Kenny Guerriero.
0: Kenny Guerriero
1: era terribile. Erano quei cartoni che io guardavo di nascosto.
0: Ah.
1: Quindi andavi, ora non mi ricordo se fosse Odeon, comunque dei canali così, non era canale 5,
0: okay,
1: Italia 1,
0: un
1: e quindi
0: po' più
1: di nascosto
0: privati.
1: Dovevi andare a cercarlo, ti dovevi segnare l'ora in cui lo mettevano e dovevi fare in modo di non farti beccare. Insomma.
0: Incredibile, avevi accesso alla TV così facilmente,
1: sì,
0: era bello.
1: Sì, era nel divano, metti che i miei genitori facevano riposino dopo pranzo e io...
0: Guardavi Kenny il guerriero, che sì. Appunto, infatti, nella mia ricerca, in giapponese il nome di Kenny il guerriero è Okuto no Ken, il pugno della stella polare. Perché il pugno della stella polare?
1: Allora, lui diciamo che fisicamente era stato disegnato con un mix tra Brandon Lee o Bruce Lee.
0: Esatto,
1: Bruce Lee e Mel Gibson.
0: Sì,
1: ok,
0: aveva
1: un fisico enorme, pieno di cicatrici, con le 7 stelle di Okuto.
0: Ah, ecco perché la stella polare.
1: E raccontava, appunto, alla fine lui comunque faceva del bene, nel senso che comunque non è che uccideva le persone a caso, quindi c'era un senso nella storia. Ma il bello di quando li uccideva è che esplodevano, quindi lui toccava dei punti del corpo e poi gli saltava per aria la testa.
0: Proprio come Bruce Lee.
1: Sì.
0: Quindi c'è una correlazione.
1: Esatto. Insomma, educativo. Esplodevano, facevano vedere un po' anche l'interiore di quando schizzavano fuori da una parte all'altra.
0: Proprio
1: era un po'
0: dedicato ai ragazzi a cui piace vedere il sangue.
1: Era squatter,
0: insomma, non per deboli di cuore. Bello. Vediamo se ho delle curiosità. Incredibilmente, Ken il guerriero è stato cantato da...
1: Claudio Maiori,
0: esatto.
1: E i controcanti erano di Massimo Cantini.
0: Perfetto, ma una frase famosissima del cartone Ken il guerriero, adesso io te la dico in giapponese,
1: e io te la traduco perché
0: vediamo, perché tu sai,
1: lo conosco benissimo.
0: Certo. Allora, questa frase è Omae wa mou shindeiru.
1: Tu non lo sai, ma sei già morto.
0: Oh no.
1: Perché lui poi
0: diceva,
1: insomma,
0: questa frase,
1: riusciva a dirti questa cosa e poi il personaggio moriva perché esplodeva dopo un paio di
0: secondi,
1: si
0: gonfiava.
1: Però non
0: era tanto carino, gentile
1: nei modi.
0: Non era gentile nei modi.
1: Non era carino per niente.
0: Vabbè, vogliamo sentire questa sigla.

0: a questo gioco?
1: Allora, semplicemente bisogna ascoltare una sigla che adesso noi metteremo in onda. 5 secondi, avrete 5 secondi di tempo per capire di cosa si tratta. Dovete inviarci un messaggio al nostro numero WhatsApp 352-058-7587, scrivere il vostro nome e la città dal quale ci state scrivendo.
0: Ok, no, è esattamente la sigla, quindi
1: il titolo esatto della sigla.
0: Perfetto. E cosa si vince? Ci sono premi.
1: Cosa si vince?
0: Allora, questa settimana il premio in palio, attenzione ascoltatori, è dai nostri amici Mister Lavaggio, un lavaggio interno ed esterno per l'auto, ma attenzione, a domicilio. No vabbè ragazzi, posso giocare anch'io, scusami, primo, no, perché è bellissimo, cioè bellissimo, fantastico.
1: comodissimo.
0: Soprattutto
1: il nostro amico Tommaso Tinti, lo ringraziamo,
0: grazie Tommaso, esatto. E soprattutto, visto che non piove da un sacco di tempo qui in Sardegna,
1: si laveranno la macchina e finalmente pioverà.
0: Poverini, no, dai.
1: Però almeno vi rimane pulita dentro
0: l'interno comunque. Pulita, fantastico. Quindi ascoltiamo la sigla che dovete indovinare. Beh, più di 5 secondi.
1: Era facilissima.
0: Mi ricorda un'altra sigla. Mi ricorda Pollon, però non è Pollon, ovviamente.
1: Non è Pollon. Non diamo indizi perché era troppo facile.
0: No, okay. Però mandate subito il messaggio WhatsApp.
1: L'hanno già mandato.
0: Sì, sicuramente. E a proposito di Pollon, ti ricordi il cartone Pollon? Cioè, bellissimo. Tra l'altro, io ho imparato un sacco di cose perché parlava di mitologia greca. Chissà se Nolan si è ispirato per fare l'Odissea a Pollon. Perché Pollon era la figlia di Apollo.
1: Sì.
0: Ok.
1: Pollon
0: che fece
1: guai.
0: Una palla come la filastrocca,
1: la
0: fece
1: pelle
0: una
1: di pollo,
0: pelle
1: la
0: di pelle po. Di com'era Priamo com'era?
1: Priamo? Te la ricordi? La pelle di pollo.
2: La pelle figlio di Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo.
0: Grande, bravo Priamo. Comunque l'avrebbe dovuta dire un po' più lunga. Vabbè, comunque Pollon, un cartone che è arrivato in Italia esattamente nel 1984 all'interno di Bim Bum Bam, è cantata chiaramente anche questa sigla da la mitica Cristina D'Avena. E quindi racconta la storia appunto di Pollon, che è figlia di Apollo e che vuole diventare una dea, ma non ci riesce perché dovrebbe sempre fare delle buone azioni, ma puntualmente combina guai. E infatti il nome originale giapponese è esattamente Ocha Megami Monogatari Koro Koro Poron, la storia della dea birichina Koro Koro Pollon. Incredibile, sembrava in giapponese, sì. Comunque non vorrei dirti.
1: Sì, una pronuncia perfetta.
0: Quindi comunque bello, però c'è una curiosità che tutti sicuramente si ricordano, anche tu. C'è una polverina magica che Pollon utilizza, sì, no, per rendere per trasformare tutto in buono. La frase famosissima del cartone animato è: sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria. Tu sei più felice. Vabbè, un po' ambiguo. Non diciamo.
1: Sì.
0: Perché?
1: Si può interpretare in diversi modi.
0: Vabbè, comunque.
1: Fumare le scarpe, insomma.
0: Sì, il talco si usava ai nostri tempi. Adesso dicono che non si può più usare. Comunque, in ogni caso, sentiamo la sigla?
1: Sentiamo la sigla.
0: Vai.

0: Mamma mia, che emozione! Però purtroppo il nostro tempo è finito.
1: Sì.
0: Ma sono triste, però, mannaggia.
1: Però ci rivediamo e ci risentiamo giovedì prossimo alle 20:30, sempre su unicaradio.it.
0: Sì, con Unicartoon in compagnia di Luca Lobina,
1: Micaela Cauterucci e in regia Priamo Meloni.
0: Sì, ci vediamo giovedì prossimo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita,
1: semplicemente
2: unica.
1: Unica Radio, app.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
6: unica radio.
5: App.
7: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: So if the hard part is over, why do I still feel this fucking weight on my shoulders? I feel like boulders, try my best to be the upholder, but it gets rough going when it only seems to get colder and colder. Colder the nights, older the sights, landscape of shades, what appears to be perceived by my eyes. Take a dunk in the ice, maybe twice or even three times, as long as I can freeze myself in this moment of life.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio. Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

La città che cambia. La città.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Vado, che ho lezione di tango.
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: Unica Radio,
7: la città che cambia.
3: Raccontiamo la città che cambia.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.